0: lugar en tu fiesta o reunión de amigos. Calle Andrés Bello, 687, esquina Maipú, en El Carmen. Big Rock, somos Craft.
1: Dame una cerveza.
2: Ora vai più se me. Ora vai più se me come jamais.